0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Marina Heredia, Milonga. A la guitarra José Quevedo Bolita, del Foro Flamenco de Canal Sur Radio.